Ha ho le sharp mfana ka ho le sharp da tshinogo nogo ha si yo mo mo tsisa